Io vi farò la nostra Wiz, ma non vi gioco, vai qui, qui siamo Uber che la Oscar Aldu. La tia sono Aldu. E sa che io ci siamo, ma vuoi? Ti sapere.